0: sei finita! Ma sei finita!
1: Ma sei finita! Ma sei finita! Ma sei finita!